0: Harundi yitwa Derrick aba ishingamano yifuriza hakeza abasanga basenga mujyo shengero nyene eka nabagize kurare zose zaho nyene nagutse namwe Derrick katwakire uri mwari ku murongo. Hello. Mahoro cyane.
1: Mahoro.
0: Tuyaga nande muherereye he?
1: Yemana tushara.
0: Akazina ni?
1: Kamana mishera kumuganda tia kayama bukeza.
0: Ego.
1: Antibonda tia kayama
0: bukeza. Ego.
1: Ayisere. Sipabili na tina mozeka ne tia kayama bukeza.
0: Ego.
1: Kambona mishera kero na ino sairangi atia kayama kukeza.
0: Ego.
1: Kambona habima katakari na abaisa kaipan wati mustenga sa tia kayama kukeza.
0: Ego.
1: Kambona mama erai singa umuruhiri sa tia kayama kukeza.
0: Ego.
1: Kusata anjari kare nusungula wate iwan jamari kakakukeza tia kayama kukeza.
0: Ego.
1: Kambona habita kama sobu isenge kajari sa tia kayama kukeza mrakoza.
0: Ego mrakoza na amge. Turamenyesha yuko mu minota 11 zuko turangije kino kiganiro akagukeza. Hari umwanya amaze gushika ku murongo. Alo. Amahoro cyane. Ego, akazina ninde?
2: Mane che già fece un morungano.
0: Ego.
2: Se la via caro Lucchese, prima di non uscire agli occhi.
0: Muraco de Ciane.
2: Nava, anche per il primo anno, la neguinta la Giammari.
0: Ego.
2: La madame Oante.
0: Ego.
2: La musicante, io ne ero in cavo, dopo il vera.
0: Ego.
2: Papà Mugioso, per il piano, in Bucaira.
0: Ego.
2: La musicante, anche di Rangia, Violetta.
0: Ego.
2: Kemudian awak tuan dapat tanam waktu merungkang ini.
0: Ego.
2: Anu kita mesti sajur untuk menanam tu air kami.
0: Ego.
2: Anu kami harus menjadi musim ini.
0: Ego, mana kita cari?
2: Yang kau mana mukukan? Hello.
0: Hello. Ego ni sawa. Ego Anji. Ego murakoze cyane. Reka dushibe uyu mubyeyi kuba yaranaduhaye n'umwana kugira ngo nawe ashibere kuba yo kwipfuriza akayagukeza. Nziza cyane. Ariko mu gihe twahamagaye twibuka yuko akaradiyo twokegeza kure kugira ngo ikunde yuko tuza kumvikana neza. Harundi yitwa Neema Sara bamukinanira yifurije kayukeza umuryango wiwe uri Karusi n'umurongozi w'ishengero n'umuryango wiwe nabizera bose bo kwiryo shengero namuzi ku izina rya Sara tibagire akayara gukeza kwa kiri ni mwari ku murongo. Hello.
3: Hello.
0: Amahoro cyane.
3: Nimeze neza.
0: Ego ni sawa. Mwokwe gereje ya radio.
3: Ego.
0: Ego kaze mu kiganiro. Izina ninde muherereye he?
3: Mbayaga Jean Pierre ukinanyana.
0: Ego Jean Pierre kaze mu kiganiro.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro, tuvugana nande merere.
1: Ni Siria kimwe cyangwa rutamerera.
0: Tumire wawe Siria ke kugira ngo aruhuke isabato.
1: Sa?
0: Tumire wawe.